da luna, porto la disperazione tra gli zingari. Qualcuno addirittura si amputò un dito.